viaggi ancora nel tempo che passa, sollevi il suolo, a guardare il suo viso per l'ultima volta. Se cammini per strada, nessuno ti accanto, se hai paura, nessuno ti prende la mano, e non è tua la strada.